29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: È uscito da qualche giorno dal Golfo degli Angeli, al telefono con noi c'è Praci, buona giornata, ben ritrovato.
3: Buongiorno raga.
2: Allora, la prima cosa che balza all'occhio è proprio il titolo di questo album che dà il senso di mare, anche se poi all'interno del disco, ascoltando le varie tracce, i temi toccati sono veramente tanti. Vuoi raccontarci innanzitutto perché dal Golfo degli Angeli?
3: Perché dal Golfo degli Angeli, perché io sono nato e cresciuto a Cagliari, devo tantissimo alla mia città, anche da quando abbiamo iniziato proprio a rappare dall'inizio, è stata parte fondamentale del racconto e parte fondamentale anche e soprattutto della spinta della musica, l'aiuto di tutti i miei amici e delle persone anche che non conoscevo, che mi hanno portato pian piano fin dove sono. Dal Golfo degli Angeli perché la strada è ancora molto molto lunga, quindi dal Golfo degli Angeli fino a dove dobbiamo arrivare, per ricordare che il punto di partenza probabilmente è importante quanto il punto d'arrivo e si deve tanto anche al percorso che si fa per appartenenza e per origini. Alla fine torno sempre a casa in qualche modo, in un modo o in un altro, per coincidenze o per no. E infatti è stato molto bello anche nella produzione del disco tornare realmente a casa, che ne so, con Paolo Fresu, che è una leggenda del jazz mondiale, di Tenores, di Orosei. Abbiamo fatto proprio delle collaborazioni bellissime che non erano pensate all'interno del disco dall'inizio, sono arrivate al disco quasi chiuso, per esempio, quelle, e quindi cioè, anche il destino ci ha riportato un po' a casa, a aprire il disco in questo modo. È stato molto, molto romantico, molto, molto bello.
2: Ecco, la canzone a cui fai riferimento è proprio quella che apre l'album, Figlio del Mare. Io quando l'ho vista e ho visto la partecipazione di Fresu e dei Tenores, mi sono detto: ma cosa c'entrano questi con tutte le altre featuring che ci sono? Invece è una canzone che si inserisce in un modo quasi naturale, che forse aggiunge anche più senso poi al resto dell'album. Non so se sei d'accordo.
3: Sì, certo, alla fine quando si fa la lingua della musica è universale, quando si fa della musica o semplicemente ci si mette amore, passione, si ascolta e non si sente la musica, i punti di incontro si trovano sempre con tutti i generi, e soprattutto con Paolo davvero l'ho conosciuto. Si è creato subito un rapporto di intesa in un attimo. Alla fine ci si capisce quando il fine ultimo è l'arte, ci si capisce facilmente.
2: Radici, futuro, soprattutto il suono di Praci, c'è tutto dentro dal Golfo degli Angeli, disponibile oltre che in digitale anche in vari formati fisici. Praci, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi dell'invito.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Torna protagonista l'informazione, ben trovati in redazione Mauro Baldan. Il caso del 43enne marocchino Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia il 19 luglio scorso. Avviato un procedimento nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Il pubblico ministero puntualizza che ci sono fatti più estesi rispetto a quanto appare nel video condiviso sul web. Il settore fotovoltaico italiano. A sostenere la crescita sono soprattutto le grandi centrali solari e gli impianti destinati ad aziende, industrie e poli commerciali. Al contrario, rallenta il contributo delle installazioni realizzate sulle abitazioni private. Si tratta quindi di un mercato che continua ad aumentare in termini di capacità installata, ma con un peso crescente degli impianti di dimensioni medio-grandi rispetto a quelli domestici. Lo evidenzia l'analisi realizzata dall'Associazione Italia Solare. Liam Gallagher, che con il fratello Noel ha fondato gli Oasis, ha spiegato nuovamente il motivo per cui non uscirà un nuovo album della band. Non sono preparato alle critiche se non vende 100 milioni di copie solo nella prima ora. È tutto.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

bella canzone serena con Sonia De Castelli su Radio Sorriso. Via, inizia l'oroscopo. L'appuntamento oroscopo con i primi tre segni, l'Ariete, un po' una possibile delusione nell'ambito di coppia vi metterà d'umore un po' cupo. Sarà opportuno modificare un progetto o un programma e dimostrare, volenti o nolenti, una buona capacità di adattamento per trovare una soluzione ad un problema inatteso. Segno del Toro, sarete costretti a rimboccarvi le maniche e ad affrontare tensioni ed imprevisti di ogni genere. Andrete facilmente in confusione e a farne le spese saranno le persone vicine, a cominciare dai vostri familiari. Mantenete la calma e vedrete che andrà tutto per il meglio. Gemelli, per una buona parte della giornata dovrete fronteggiare una situazione finanziaria piuttosto complessa. Pazientate, non scoraggiatevi e continuate a lottare. Domani un'idea geniale risolverà tutto. In campo sentimentale dovete essere più comprensivi.

la versione di Hoy, Linda Biscaro su Radio Sorriso, segno del cancro. Oggi vi sentirete incerti e confusi circa le decisioni da prendere, avvertirete stanchezza e la situazione planetaria sarà piuttosto problematica. I rapporti amichevoli e sentimentali dovranno essere gestiti senza dare niente per scontato. Leone, dovrete evitare una difficoltà con astuzia perché correrete il rischio di trovarvi coinvolti nel litigio di una coppia d'amici e nell'antipatica posizione di non potervi schierare da nessuna delle due parti. Non esponetevi, le cose non sono come sembrano. Vergine, vi lascerete assorbire da mille pensieri e la distrazione potrebbe crearvi qualche difficoltà, soprattutto se lavorate in squadra con altri o se la vostra attività richiede ordine e precisione. Se gli affetti non vi soddisfano, affidatevi ad una spettacolare Venere nel segno.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.

Gallia su Radio Sorriso, ore 6:36 del mattino, tocca la bilancia. Le vostre paure spariranno a mano che vi avvicinerete alla meta. Chiedete aiuto ad una persona affezionata e tutto andrà per il meglio. Dedicatevi allo shopping e acquistate un oggetto importante per la persona della vostra vita. Scorpione, prendete coscienza delle vostre esigenze amorose ed affettive, con conseguente voglia di dialogo col partner. Cercate di mantenere la calma, misurando bene l'impulsività, perché i suoi effetti potrebbero essere davvero controproducenti. Sagittario, le astralità odierne si presentano molto positive, soprattutto per la vita sentimentale di chi tra voi sta aspettando da tempo una novità, una svolta definitiva e costruttiva. Un'inattesa confidenza di un amico si rivelerà ricca, ma ricca di belle sorprese.

guarda, è qualco, è meglio della briochina, se poi ne abbiamo tre di mondine. Va bene, andiamo a chiudere questo oroscopo di oggi, martedì 21 del mese di luglio. Gli ultimi tre segni, il Capricorno. La luna potrebbe farvi sentire stanchi di correre e di essere sempre in movimento e al centro è l'attenzione. Concedetevi allora un momento di tregua, mollate tutto e organizzate un viaggio in un luogo tranquillo dove poter ricaricarvi e trovare l'allegria. L'Acquario, sfruttate la giornata per portare a termine compiti che richiedono concentrazione. Mettete da parte qualunque cosa che vi crea stress e tensione e regalatevi una serata di riposo. Ridere in compagnia di amici sarà un vero balsamo per il vostro umore. Pescioli! Il momento richiede un'intelligente valutazione di cui sarete del tutto capaci. La luna vi aiuterà a non farvi sviare da segnali illusori. Lasciate riaffiorare la trama di dolci memorie. Nelle pieghe dei ricordi compariranno spunti illuminanti per la prospettiva amorosa. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi. L'appuntamento tornerà naturalmente domani, qualche minuto dopo le ore 6 del mattino. E adesso via di Tarantella. Questo è il Mondo a Scale con

su Radio Sorriso. Buongiorno, buongiorno amici miei, Emanuela, Sandona di Piave, buongiorno, la Raffa di Ponzano Veneto, buongiorno. Aspetta che saluto Mimì e Francesco, con tanto di gemellongi al seguito, Buongiorno anche a voi, siete in vacanza? Francesco è in vacanza da una vita lui, con tre donne in casa che si occupano di lui, come fosse in vacanza sempre. Va bene, poi chi mi scrive? Bello frescolino. Le temperature sono, sì, l'afa decisamente mollato, però attenzione perché su tutto il territorio veneto c'è instabilità, no? Con la possibilità di forti rovesci, anche raffiche di vento e locali grandinate, in virtù del quadro meteo che è emerso da quello che è stato l'ultimo bollettino emesso dall'ARPAV ieri intorno alle 13. Il centro funzionale e decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla su tutto il territorio regionale per la giornata di oggi, martedì 21 di luglio. Infatti sono previsti temporali con grandine. Attenzione, attenzione. Sapete come comportarvi? Certo che sapete come comportarvi.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 7:03.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, ci sono lavori in corso sull'Autosole in zona Bologna, per questo ci sono rallentamenti tra il bivio con la A14 e Sasso Marconi Nord in direzione della capitale. È chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 14 di oggi, anche in questo caso per lavori. Code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. In A4 per traffico intenso in direzione Torino abbiamo code fra Dalmine e Trezzo e tra Milano e Stecormano verso Venezia invece le code riguardano il tratto Sesto San Giovanni Milano Est. Sulla A24 il traffico è congestionato e c'è coda tra Portonaccio e bivio con la A24 verso la tangenziale Est. Buon viaggio.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.

Buongiorno a Daniele di Campalto, che ha registrato poi ha cancellato. Ha registrato e ha scancellato. E qui si dice scancellato con la S davanti. Oh Mimi, ciao Joe, grazie di cuore per il saluto che ci hai dedicato alla radio. Ci ha fatto davvero tanto piacere sentirti, quando vi faccio i saluti così improvvisati che non vi aspettate, no? È più bello ancora, no? Ti auguriamo una splendida giornata piena di serenità e di belle soddisfazioni. Oggi spero di avere una soddisfazione oggi. Non voglio dire niente, ma oggi è una giornata topica per me. Noi siamo in modalità preparativi per le vacanze e non vediamo l'ora di partire. Vabbè, un caro saluto da parte mia e delle ragazze. A presto, c'ho l'occhio impallato, perdonami. Non ci vedo. Va bene, dai, siamo qua. Abbiamo un'altra ora a condividere assieme da condire con la bella musica che io vi invito anche a domandare utilizzando il nostro numeretto 345 48 45 663. Volete Levrini? E Levrini sia con un poco d'amor.

Buongiorno, ben svegliati. Adesso io vi racconto la storia. Questa è una grande imperterrita. Qualcheduno di voi sicuramente, quelli abili a smanettare i social, si saranno imbattuti nella notizia che riguarda questa professionista, questa reporter di un emittente, la KTLA, no? Americana, che è riuscita a portare a casa il servizio, a fare servizio, una diretta, pensate, con un scarafaggio che le camminava tra petto e collo. Mamma mia! Si chiama Rachel Manitoff, una reporter appunto di questa emittente, che è riuscita a resistere fino alla fine del servizio mentre l'ospite indesiderato le camminava tra il petto e il collo, un comportamento elogiato dai colleghi e da parte di tutti gli utenti dei social. Una vera professionista. Io sto guardando le foto di questa roba, di questa patacca. Io solo se mi sento camminare, non penso allo scarafaggio, soffro di aracnofobia, per me i ragni, anche quelli da muro, sai, magri, ma proprio mi mandano via di testa. Pensa quando vedo qualcosa di diverso, sai, di più grosso, di cicciotto, nero. Potrei impazzire. Va bene, le foto sono molto eloquenti, casomai ve le cercate. E nonostante il passaggio di questo ospite decisamente indesiderato, lei non si è lasciata distrarre, no? E ha portato a termine il servizio in diretta senza sbavature, no? Una professionalità che, secondo gli utenti, chi ha visto, dovrebbe essere premiata con una promozione. Rachel Manitoff, inviata dell'emittente KTLA, è diventata protagonista di un video virale in cui continua impassibile il collegamento mentre questo grosso scarafaggio le cammina addosso. Io sono, mamma, inorridito. E vabbè, comunque dovessi scegliere, meglio lo scarafaggio che il ragno, perché il ragno proprio. Una volta mi hanno presentato un ragno di quelli finti e stavo in diretta e

per quattro persone da 532 euro. Una cena può costare 532 euro, dipende. Se vai a Porto Cervo a fare l'esibizionista, a Porto Cervo la risposta è sì, e scoppia praticamente la polemica estiva sui prezzi, no? Il conto che è stato pubblicato poi in una community enogastronomica, Bracciami Ancora si chiama, arriva dal ristorante Zuma, locale di cucina giapponese contemporanea che è affacciato sulla marina della Costa Smeralda. E allora ragazzi, ma è il caffè ad essere particolarmente chiacchierato, no? L'estate in Sardegna in una foto, quale voce vi fa saltare dalla sedia? Tutti a rispondere: il caffè a 10 euro. Si legge nel post, no, che ha acceso la discussione. È stata la stessa pagina a indicare il nome del ristorante coinvolto. Va bene, vediamo un po'. Nello scontrino pubblicato non c'è soltanto il caffè, sul conto sono state registrate quattro persone, vabbè, ma i coperti sono soltanto 2 a 15 euro ciascuno. Vabbè, tra le voci del documento fiscale compaiono, tra le altre consumazioni, un astice, uno arrostito da 125 euro, una pannocchia grigliata a 17 euro, madonna santa, se mi penso quando ero piccolo io andavo a fregare le pannocchie nei campi e poi le grigliavo e le regalavo, questi 17 euro. Poi non so come si pronuncia, aiutatemi voi, è scritto edamame da 13 euro, piccanti da 14 euro, che non so cosa siano, due dessert al cioccolato per complessivi 46 euro, meco, una porzione di sorbetto gelato da 6 euro e poi, anche questo non so, una pecan pie da 22 euro e l'espresso da 10 euro. Vabbè, totale imponibile 483,64 euro, al quale si aggiunge l'IVA al 10%, quindi altri 48,36, per un totale finale di 532 euro. Bella seratina, siamo stati a mangiare.

0: contarmi, ma nessuno che che mi dice dove ha speso di più. Aspetta, vado all'ultimo messaggio. Chi poi ha postato il conto, posso definirlo un testina di vitello, in quanto i prezzi sono specificati, per non parlare poi dei giornalai che riportano certe notizie. Vabbè, Antonio da Lavariano, beh certo, se vai in Costa Smeralda, insomma, sai che è tutto esagerato. Come parla il venezian, mi porta in piazza San Marco. Ma pronto,
1: scusa Giovanni, sì, sono come quelli che vengono, sì, a mangiare in piazza San Marco e dopo, sì, si lamentano del costo, sì. Ma è normale che in piazza San Marco, io parlo di piazza San Marco perché mi intendo, sono di Venezia, che la roba costa di più, ma non ti deve meravigliare, sì, se vai in Costa Smeralda, sì, immagino che se prendo una pizza come minimo la pago 50 euro,
0: è vero,
1: sono in Costa Smeralda,
0: è vero,
1: se
0: è
1: no
0: vero.
1: Non vado in Costa Smeralda, ma vado a Chiosa,
0: ma vado a Chiosa
1: oggi... o a Porto Santa Margherita,
0: ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. Io il pesce migliore, guarda, adesso posso dirlo, l'ho mangiato a San Pietro in Volta, a San Pietro in Volta lì a Pellestrina, a quelle parti là. Aspetta che anche Paolo l'Alpina, pronto.
2: Buongiorno Giovanni, sì, buongiorno, sì, a tutti. Paolo,
0: sì,
2: l'Alpina.
0: Sì.
2: Non lamentatevi, io ieri in un noto supermercato Eurospin,
0: sì, infatti...
2: mi hanno battuto per errore probabilmente un mezzo pollo a 29,99. purtroppo erano 2,99 euro. Comunque dai, è andata bene, me ne sono accorto. Saluto tutti, ciao.
0: Non è che hanno sbagliato, non è che hanno sbagliato, anche te, insomma, Paolo Alpini, insomma, sei andato a sceglierti la gallina dalle uova d'oro, apposta te l'ha messa 29 euro per metà. Pronto?
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
3: Sono Paola,
0: ciao,
3: sono dalla provincia di Torino.
0: Sì.
3: Volevo sentire la canzone di Galassi, la Girerella, sì, del 63.
0: Va bene.
3: E volevo dedicarla a tutti voi.
0: Sì.
3: Una canzone un po' di buon umore, così, sì, cominciamo bene la giornata con, sì, una marcia in più.
0: Ok.
3: Grazie mille, ciao e buona giornata.
0: Che bello sentire gli uccellini lì. Gli uccellini, che belli gli uccellini. Questo invece è il rumore della

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita. A 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sorriso!
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Oh oh oh!
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: quelli San Pietro in volte, lì sui pellestrini invece ringrazio. Mi scrivo: Gio, grazie alle belle parole, quando vuoi sei gradito ospite. A pranzo e a cena, come gli architetti, chi erano? Gli architetti di Aiazzone, no? Va bene, grazie. No, ricordo piacevolmente, ma ve ne ho già parlato qualche anno fa, insomma, degli appuntamenti musicali lì nell'isola di Pellestrina, San Pietro in Volta in modo particolare. Ricordo queste cene con questo pesce che io non amo proprio, lo mangio, ma sono più carnivoro io che da pesce.
1: Infatti mia suocera me la sono mangiata tutta. Altro che Hannibal Lecter.
0: No, sono più da carne che da pesce. Però ricordo la bontà di questo pesce sapientemente. Però se mi invitate anche voi di Jesolo, insomma di Caorle, io arrivo, con la fiaca arrivo. Tra poco vi parlerò di un pony. Dai, non è possibile. Che è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura. Ma come non bastasse, e se questa autovettura è stata anche imbarcata su un traghetto diretto a Ischia. No, non è possibile. Questa è una fake news, questa è una bufala. Come puoi sistemare un pony nel bagagliaio di un'auto e imbarcarla? Non ci credo. Guardo, leggo, mi informo e casomai vi rendo conto.

Davide Salvi su Radio Sorriso. Allora, pony trasportato nel bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto diretto a Ischia. L'episodio ha suscitato forte indignazione su tutti i social, no? E un ampio clamore mediatico dopo la diffusione delle immagini dell'animale durante la traversata, no? I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 5 di luglio. Non è stato ancora possibile determinare oltre ogni dubbio che nell'auto ci fosse un animale vero o se si trattasse di un grande pupazzo. Dai, secondo me era un pupazzo. Puoi trasportare chi è che fa una roba del genere? Vabbè, la società intanto prende nettamente le distanze da quanto accaduto e annuncia l'avvio di un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità del personale di bordo. Secondo quanto rende noto la compagnia, i primi accertamenti avrebbero già evidenziato una serie di gravi anomalie operative che non riguardano soltanto l'animale nel bagagliaio della macchina. Tra queste vi sarebbe anche il fatto che l'autovettura coinvolta sarebbe stata imbarcata senza il previsto titolo di viaggio, in circostanze che, se confermate, insomma, configurerebbe, potete benissimo immaginare, un'inammissibile catena di omissioni, no? Di controlli non eseguiti, di comportamenti gravemente difformi dalle procedure operative, dalle disposizioni aziendali e dagli obblighi cui è tenuto il personale di bordo. Ma pensa a te, nessuna tolleranza sarà riservata a chi abbia violato le regole o omesso i controlli dovuti. Stanno cercando di capire, di identificare i responsabili, che saranno chiamati a rispondere personalmente del proprio operato, e nei loro confronti saranno adottati tutti i provvedimenti disciplinari, insomma, che del caso, no, previsti, oltre ad ogni ulteriore iniziativa consentita dalla legge. Quindi non soltanto il pony nel bagagliaio dell'auto, ma anche l'auto è stata imbarcata così, alla pazzo di cane, diciamo, no? Va bene, fatemi sapere però se il pony era vero o se si trattava di un pupazzo, perché questo mi interessa.

canta bene lei, la vita è una giostra e nessuno la fermerà. Olla, aspetta che mi scrive Maria Casacorba, buongiorno anche a te, buongiorno anche a Fiorella Imota di Vivenza, mi scrive buongiorno carissimi. Ecco, ieri è stato abbattuto il nostro ponte, ora siamo isolati, dobbiamo fare 10 chilometri per entrare a Motta di Livenza, un anno di penitenza, e agevola naturalmente la foto, è vero. L'hanno buttato giù, non è crollato, no, ma è stato demolito in modo programmato per poi rifarlo. Dal 22 di giugno comunque che è partito questo cantiere della provincia di Treviso per la demolizione del vecchio ponte, no? Prima c'è stato l'incontro pubblico eccetera eccetera e poi insomma si è deciso di rifarlo, e con l'avvio di questo cantiere, con la distruzione, l'abbattimento di questo ponte, sono state avviate anche le varie deviazioni. Adesso basta prenderci un po' di confidenza, un po' di pazienza, Fiorella, vedrai che vi tireranno su un ponte più bello e forte, no? Va bene. Detto questo, ho finito. Ah, è vero, devo chiudere adesso. Pensavo di fare un'altra oretta, io pensavo di fregare il Giovannini, invece no, devo andarmene, va. Me ne vado, ma tornerò. Tornerò domani mattina ore 6 qui su Radio Sorriso. Vi lascio.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Chateau Dax e Stosa Cucina presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 8:05.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti. 11 feriti. Per i 2 agenti e i 4 operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo. Oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese. Domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare.
0: Sorriso!
6: È il momento di A Pieno Ritmo!

Niccolò Querci alla filuzzeria con questo Non sono virtuoso, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno amici e bentornati, finalmente torno in diretta in questo martedì 21 luglio 2026, due orette insieme a pieno ritmo con Giovannino, con quelle che sono le vostre richieste musicali, con quelle che sono anche i vostri compleanni, i vostri auguri o magari semplicemente anche una bella canzone che volete ascoltare al 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, le vostre note vocali, oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681. Noi partiamo col giusto ritmo, quello del cia cia cia. Una bella novità 2026, arriva Matteo Tarantino con Fuoco nella notte, sempre qui a pieno ritmo su Radio Sorriso. Buongiorno.

Rispetto e educazione con Rita Jessi, le 12 e 22 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ora voglio leggervi questo bellissimo messaggio che mi arriva da Stefania, che scrive: buongiorno Tiziana, ormai sono anziana e per imparare le lingue mi sarebbe piaciuto molto imparare lo spagnolo, è il più simile all'italiano e mi sembra una lingua molto simpatica. Lo studio delle lingue è croce e delizia di mia nipote Elisabetta, che si sta laureando in lingue straniere. Le piacciono molto, ma ogni giorno, bene o male, bisogna sapere di tutto se si viaggia per lavoro. È vero, per comunicare con le persone saper più lingue sicuramente aiuta, cara Stefania, ma guarda che si fa sempre in tempo a imparare almeno qualche parolina. Anzi, io ti auguro anche di andarci in Spagna, perché è un giardino felice, veramente una terra molto bella che piace molto anche a me. Grazie Stefania del tuo bellissimo messaggio, mentre aspetto anche il vostro messaggio, magari con un vocale, fatelo come ha fatto Stefania al 345 48 45 663, per rispondere e raccontarci. E la domanda di oggi è: se avreste potuto scegliere quale lingua vi sarebbe piaciuto imparare, e se doveste dare un consiglio ai vostri nipoti o ai più giovani, quale lingua direste loro di studiare e perché?

0: qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai gli occhi segnati, il viso bagnato dalla pioggia. Non so, mi disse, non so come uscirne fuori, non lo so.
1: La guard-

0: e ascoltando, ridiamoci su.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Monica, preparati, è tornata.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
13: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
18: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Sorriso.
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Bugiarda con Marianna Lanteri alle 12.40 qui su Radio Sorriso, mentre vi ricordo che si avvicina sempre di più la serata di giovedì 23 luglio. Ritorna il sorriso in piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, in piazza Torino. A Jesolo ritorna appunto una serata dove si ballerà con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e i gadget con i nostri speaker di Radio Sorriso. Ebbene, ci sarà il nostro direttore Alex e poi Iris e Giovannino con i ballerini della Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo in piazza Torino giovedì 23 luglio. Non mancate a partire dalle ore 21.

Bellissima, Lacrime di Eroi con Maria Allegretti. E allora torniamo in diretta su Radio Sorriso per leggere i vostri messaggi. Ora vi leggo quello di Virginia che dice: ciao Tiziana, io ho sempre consigliato ai ragazzi di approfondire la conoscenza della lingua inglese. È diffusa anche come lingua base nei licei e in molti istituti superiori. Ciao, tanti bacioni. E io direi proprio che la lingua inglese è quella più parlata in tutto il mondo, quindi c'è da aggiungere anche questo. Ecco, ecco il motivo perché si studia e si parla approfonditamente, anche perché sono molti più i paesi che la parlano, no, la lingua inglese. Oh, dunque, invece la testimonianza di Leonilde che dice: ah, io mi sento italiana e voglio parlare solo italiano, dice, non voglio parlare altre lingue. E poi ancora Anna: se potessi tornare indietro imparerei lo spagnolo, ho scoperto solo da pensionata quanto sia bello viaggiare e mi piacerebbe parlare con la gente del posto senza dover usare sempre il traduttore. Ai miei nipoti consiglio l'inglese, ma anche una seconda lingua, perché apre davvero tante porte. Ecco, anche Anna è a favore di Virginia. E invece l'ascoltatrice di prima, che adesso mi sfugge il nome, eccola qua, Stefania, dice: mi piacerebbe lo spagnolo, anche se sono anziana, però come abbiamo detto non è mai troppo tardi. Lui è Matteo Bensi con Il canto della montagna. Aspetto sempre i vostri messaggi al 345 48 45 663.

0: I Vandali con La vita al volo, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Voglio farvi sentire questo bel messaggio che ci ha inviato Stefano di Pordenone a proposito di imparare le lingue. Vai Stefano.
1: Stefano da Spilimbergo. Mentre sto pranzando vi ascolto, mentre sto cucinando anche. Io ho imparato il portoghese perché ho un figlio in Brasile,
0: sì,
1: e vorrei andare là a vivere con lui. Mio figlio ormai è grande. Bene, vi saluto tutti e siete bravissimi. Vi sentirò anche in Brasile.
0: Certo.
1: So io come fare. Ciao, statemi bene. Ho imparato il portoghese solo sentendo mia ex moglie al telefono, e poi mi sono letto anche il dizionario, me lo sono studiato.
0: Insomma, ciao. È fatto da autodidatta, insomma. Bravo Stefano che ha imparato il portoghese da solo. È una lingua, sì, in Brasile parlano proprio il portoghese, ecco. Complimenti a Stefano perché si è reinventato per cambiar vita, e allora complimenti. Continuate a mandare i vostri bei vocali, grazie, al 345-48-45-663. Adesso c'è questa bellissima, bellissima proprio il titolo, Mirko il Moleggiato.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buona giornata. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina della provincia di Treviso mentre era in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento. La famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Vertenza idroextrusion di Feltre, ieri c'è stato un tavolo al Ministero, è in corso una trattativa esclusiva, il punto della situazione dal sindaco di Feltre, Viviana Fusaro.
3: Come abbiamo già visto, si prevede un incontro tra l'azienda uscente e l'azienda eventualmente degli acquirenti al Ministero, quindi chiaramente il tavolo si svolge sempre presso il Ministero senza alcuna libertà, diciamo, di movimento individuale o meno, per cui anche la idro deve ovviamente rispettare gli impegni.
4: A partire dall'anno scolastico 2026-27 le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Fonte non dovranno più sostenere alcuna spesa per la dotazione libraria dei propri figli. L'amministrazione del comune trevigiano ha deciso di destinare 13.000 euro azzerando la quota di circa 100 euro precedentemente versata dai genitori che ora dovranno versare soltanto come cauzione a garanzia della riconsegna dei volumi.
2: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick. Waterstick
8: dall'Angelica.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Sorriso!
13: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Dal titolo andremo a prenderci le stelle con Davide Montali. Torniamo in diretta qui su Radio Sorriso alle 13.10 in questo istante. Ebbene, quando ero giovane, ci scrive Teresa, non c'erano tutte le opportunità di oggi. Mi sarebbe piaciuto imparare il giapponese perché sono sempre stata affascinata dalla loro cultura, cioè la cultura appunto giapponese. Ai miei nipoti consiglio di non avere paura delle lingue difficili, con costanza si può imparare tutto. Mentre scrive Marco, io ho studiato francese a scuola, ma non l'ho mai usato. Oggi avrei scelto il tedesco, visto che lavoro spesso con aziende straniere. Ai ragazzi dico, studiate le lingue non solo per il lavoro, ma perché aiutano a capire culture e persone diverse.

Sorprendimi, Sabrina Borghetti assieme a Fabio, una canzone richiesta da Miguel di Padova che la dedicava alla moglie Lucia. E questa è sempre Radio Sorriso, la radio che state ascoltando in questo momento. Io sono Tiziana e vi propongo questa Voglio volare con Pietro Galassi e Omar Codazzi.

c'era quel mitico ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stone. Oh, qualcuno di voi magari alla notizia di prima del frigorifero umano di questi giapponesi avrà pensato, sì, tutto bello, ma quanto costa? Qui adesso c'è il bello, ragazzi, perché tutto va bene, magari con il caldo che di estate in estate aumenta sempre più, magari l'idea è buona. Però 1,5 milioni di yen, che equivalgono a più o meno 8.000 euro,

però questa l'avevo tenuta così, tanto per dire, godiamoci l'idea, dopo per il prezzo. Vabbè, vabbè, vabbè, dai. Oh. Bene, sorrisini, che dire? Ah no, adesso invece, dopo ovviamente protagonisti anche voi, ovviamente attraverso le vostre scelte musicali, ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, gli sms e whatsapp al 345 48 45 663. E adesso con Davide e ragazzi del Sole, una baciata.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
0: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
16: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

se mi parla di te. Non sapevo che fare, ho provato a cantare.

con Roger, la voce del sole dentro di me, le 14:38. Buon viaggio musicale, cari sorrisini, insieme con noi oltre Liscia Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. Per le vostre canzoni lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica al 345 48 45 663. Le nostre tappe, le prime tappe di oggi ci portano subito a Verona e a Udine. A Verona salutando Fabrizio Bicio con Daniela Cavanna protagonista, Stringimi adesso. Poi a Udine, alla Variano, salutando Antonio con Frank David insieme a Lorena, Lasciami accendere le stelle.

Valentina, l'orchestra di Valentini e Andrea Fiorentini, la Chisomba Alta Marea. Cari ragazzi, cari sorrisini, ad accompagnarci al prossimo punto ora. Sonia De Castelli.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

0: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
4: Sorriso!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E protagonista Roberto Polisano con Batticuore.

Claudio Prospero da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Andiamo adesso, facciamo tappa nel Lazio e precisamente a Rieti, Torre in Sabina, andando a salutare Pier Maria con Anna Maria Allegretti, cantante di Valera. Subito dopo risaliamo, andiamo in Friuli a Maniago, salutando Linda, ci aspetta a seguire per ascoltare Alessia, la Franco Bagutti Band, con Amor Sincero.

Ricordo che stasera Radio Sorriso dalle 21:30 sarà in diretta dalla festa, dalla sagra di Castelgomberto Vicenza, e protagonista sarà l'orchestra di Marianna Lanteri. Allora, per tutti gli amici che magari sono lì presenti, bene, meglio ancora, e magari passate a salutare poi i nostri Alex ed Iris. Per tutti gli altri, magari tranquilli da casa, per chi abita più lontano, stasera una bella diretta dalla sagra di Castelgomberto Vicenza, dove vedrà protagonista, ribadisco, l'orchestra di Marianna Lanteri, la vecchia musica italiana.

0: a me. Ce le pensa.
1: Lei le pensa con
0: c'è veramente. E accanto a me chi c'è il pomeriggio? Accanto a me a quest'ora e quasi sempre la nostra signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, signora
1: Buon
0: Carlotta.
1: Buon pomeriggio, sorrisini, e che bel signor Claudio che abbiamo oggi.
0: Ah, bene, mi fa piacere.
1: Sì.
0: Oh, allora, di che cosa si occuperà lei tra poco? Beh, qui vedo
1: oggi
0: una...
1: è la giornata mondiale del cane.
0: Ah,
1: che belli i cagnolini. Oh, io vorrei tanto averne uno, sa signor Claudio, è che non sono mai a casa e non ho il tempo di occuparmi di un cagnolino, però okay. Mi piacciono tanto i cagnolini e
0: però,
1: anche i cagnoloni.
0: Ok, beh, sì.
1: No, sì. Non sto parlando di lei.
0: No, no, perché mi stava guardando, dico. Però ecco, giustamente lei diceva a me piacerebbe averne uno, non posso perché sono sempre via, e giustamente anche il cane ha le sue esigenze,
1: ha bisogno di essere,
0: certo,
1: seguito.
0: Assolutamente.
1: E allora io voglio chiedere ai nostri sorrisini, mm-hmm, come si chiama il vostro cane, e poi conosce dei trucchi, cosa fa, cosa non fa, ha combinato qualche marachella bizzarra?
0: Okay.
1: E soprattutto volete mandarci una foto del vostro cane così io la posso ammirare sul nostro numero WhatsApp,
0: che sarebbe il
1: 345 48 45 663. Oggi si parla di quello. Lei non ha mai avuto un cane, signor Claudio?
0: Sì, ne ho avuto uno, si chiamava Billy. Sì, tanti
1: che
0: anni
1: grazioso.
0: Fa.
1: Grazioso.
0: Billy. Un pancione tutto. Va bene.
1: Io non l'ho proprio mai avuto.
0: Ah, mai, proprio neanche da bambina. Ah, okay,
1: no,
0: ok, ok.
1: No, neanche da bambina, perché comunque anche a casa, insomma, i miei genitori non sono mai stati amanti degli animali.
0: Pertanto,
1: diciamo,
0: no, giustamente.
1: Prendiamo questa responsabilità.
0: Giusto. Piuttosto di trattarli, ma no, meglio non tenerli.
1: Esatto,
0: assolutamente.
1: Però ho fatto molta amicizia con il cane di un mio amico.
0: Ah.
1: Il mio amico ha un Alaskan Malamut.
0: Caspita.
1: Che è gigante. È una femminuccia, si chiama Igraine.
0: Igraine.
1: Ha un anno.
0: Sì.
1: Però è gigantesca.
0: Ok.
1: Però crede di essere ancora piccola. È divertentissima perché ti si appoggia contro con tutto il suo peso per farti sentire che ti vuole bene.
0: Okay.
1: E allora proprio così.
0: Lei si diverte con...
1: Io mi diverto un sacco, mi rotolo a terra con la cagnolina.
0: Hai capito? Bene, bene.
1: Sì.
0: Si chiama?
1: Si chiama Igraine, come la mamma di Re Artù.
0: Ah, ecco, lo vuole dire, ecco, esatto.
1: Il signor Claudio, grandissimo esperto mondiale di epica cavalleresca,
0: sì,
1: ha colto subito la situazione.
0: Esatto, infatti proprio lei mi ha proprio rubato la parola di bocca, eccola lì. Igraine, la mamma di lui, insomma. E già vede che stanno arrivando.
1: Già arrivando, c'è un altro Billy, signor Claudio.
0: Ecco, ha visto che c'è ancora un Billy in giro per il mondo.

0: Eccola lì. Bene, bene, stanno arrivando. Là là. Poi ci sono dei Labrador. Bene,
1: poi
0: bene.
1: C'è Ziva.
0: Bene.
1: Una canetta guastatrice
0: di calzini.
1: Guastatrice di calzini.
0: Bene. Allora, la lascio ai suoi cani. Bene. Buona continuazione. Oggi grazie, proprio la giornata. Non lo sapevo. Bene. Cari sorrisini, ci salutiamo qui. Ritroviamo l'orchestra di Daniele Amoroso e la cumbia Mariachi. Buona continuazione di ascolto. Buona serata a tutti voi da Claudio Prospero e ripartiamo per un nuovo viaggio musicale domani, come sempre, dalle 14, la cumbia Mariachi.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono più furbi, sono più svegli.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 € a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché

Eccoci qua, buongiorno sorrisini, si parte romanticamente in compagnia di Vanna Isaia con Voglio stare con te. Dietro al microfono per voi c'è Carlotta, come ogni pomeriggio in questo segmento chiamato I colori della musica, dove ci scateniamo solitamente, soprattutto voi vi scatenate con le vostre belle dediche e richieste musicali allo 0423 7366 80 o 7366 81, o messaggini che stanno già arrivando copiosi al 345 48 45 663. Oggi è la giornata mondiale del cane. Per festeggiare i nostri piccoli o grandi amici a quattro zampe, vi ho detto: beh, mandatemi una foto se avete voglia del vostro cane e raccontatemi come si chiama, che cosa fa, quanti anni ha, se ha qualche particolarità, se sa fare delle cose particolari, delle attività, o se ha combinato qualche disastro di cui ancora vi ricordate e ridete in famiglia. Ovviamente non voglio escludere chi invece un cane non ce l'ha, quindi in tal caso raccontatemi se vi piacerebbe avere un cane e in tal caso che tipo di cane: grande, piccolo, vivace, tranquillo. Fatemi sapere la vostra, io intanto inizio a farvi ballare. Ovviamente c'è un bel valzer che vi aspetta, e beh, c'è poco da aspettare, lo facciamo partire subito, è il Marsigliese.

E salutiamo l'amica Giulia di Brescia con Eravamo in 19, cantata da Matteo Tarantino qui su Radio Sorriso. Oggi io voglio curiosare, insomma, sui vostri cagnolini, chi ce li ha, chi non ce li ha. E allora intanto ringrazio Valentina che mi ha mandato la foto di Ziva, come dicevamo prima, una accanita gustatrice di calzini. Magari diventerà sommelier con gli anni, no? Carina, è molto bella Ziva, bellissima. Anche Billy di Carolina che dice: mi porti a fare il bagno? Chissà quanto si tuffa, è un bassottino. Anche mio fratello ha un bassottino, anche che si chiama Billy, ma è una femminuccia. Vedi le casualità, anche il cane del signor Claudio si chiamava Billy, quindi abbiamo anche già un po' di statistica sui nomi più in voga per i nostri amici animali. Salutiamo anche l'amico Nicola che ci manda la foto di anzi di una Labrador di 5 anni chiamata Tosca. Siamo in quel di Isorella, provincia di Brescia. Tosca meravigliosa, color cioccolato, con dei bellissimi occhi arancioni. Che belli i vostri cagnolini. Continuate a mandarmi le foto se avete voglia. Io intanto invece saluto Antonietta, che invece non è un amante, il cane non ce l'ha, però ama la musica di Radio Sorriso e mi ha chiesto di ascoltare Per un bacin d'amor. Bel valzerino, ce lo ascoltiamo ma molto volentieri. Orchestra Bagutti, la voce di Matteo Benzi.

E c'è la polca a cavallo dei Popovic con i Folk Popovic, giusto appunto, ce l'ha richiesta Vittorio Di Goito. Ciao Vittorio, ti mando un abbraccio, un buon pomeriggio a te, buon pomeriggio lo auguriamo anche all'amico Johnny che ha un lupo cecoslovacco, pensate un po', si chiama Aki e mi ha mandato due foto, in una il nostro Aki se ne sta bel bello seduto e attento sul prato guardando l'orizzonte, nell'altra è in piedi accanto al suo padrone ed è un cane talmente grande che è quasi più alto di Johnny. Fantastico, è bellissimo, mamma mia, chissà che simpatia, chissà anche quanto pelo perde. Bello, bellissimo, complimenti Johnny, dai una carezzona sulla testa ad Aki. Noi adesso ci ascoltiamo una bella novità, io vi faccio ascoltare una bella novità firmata Rodigini, si intitola Batticuore. Il vostro cuore sta battendo? Ve lo faccio battere io adesso, su, via.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso 0423 736680.
11: Sono le 17 e 4 minuti.
12: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Sanità pubblica, prestazioni mediche e liste di attesa. Stando ai dati più recenti, migliorano, ma in alcuni casi permangono forti criticità e non mancano aree del paese nelle quali si retrocede. Sopra il 90% Veneto, Lazio, Marche e Basilicata. A seguire Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, tra le altre. Emerge dal bollettino sull'andamento delle liste di attesa realizzato da Agenzia Nazionale per i servizi regionali. Caldo record sull'Italia, ma nelle prossime ore scenderanno a 7 le città contrassegnate dal bollino rosso in conseguenza di un rapido calo delle temperature. Bollino verde quindi per Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Ancona. Temporali, grandine e raffiche di vento continuano però a colpire le coltivazioni del nord. A 90 anni a Roma si è spento Francesco Massaro, regista e sceneggiatore nato a Padova nel 1935, attivo per oltre 50 anni tra cinema e televisione. Gli esordi negli anni 60 come assistente alla regia di Luchino Visconti e aiuto regista di Pietro Germi, Dino Risi e Edoardo De Filippo. Nel 1972 la sua prima regia cinematografica, Il generale dorme in piedi, con protagonista femminile Mariangela Melato. È tutto.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
14: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
16: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Sorriso!
20: Edizioni Mama Music presentano il brano del

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ed era Matteo Bensi, Un bacin d'amor. Non è la stessa canzone di prima, il titolo è molto simile per una parola. Carix Resini, rieccoci qua alle 17:11 minuti nello studio di Radio Sorriso. Oggi si parla di cani, meravigliosi, meravigliosi animaloni che ci fanno sempre molta molta compagnia e ovviamente ci piacciono, non a tutti in realtà. Qualcuno mi dice, ma c'è tipo Francesco, mi ha detto, io avevo un cane di plastica, muoveva la testa, di quelli sapete che stanno, che li attacchi in macchina vicino sul cruscotto e muovono la testa. Poi a un certo punto questa testa, fortunatamente finta, si è staccata e allora lì non ha più avuto modo. Ecco, non è una persona da cani nemmeno Giovanni di Castel Gomberto, mi dice, né io né mia moglie abbiamo proprio tutta la pazienza, tutta la voglia. Beh, fate bene, cioè il cane va preso con sé se si ha la voglia di prendersi l'impegno, se non ce la si sente, se non si vuole, va benissimo così. Caro Giovanni, per te arriva Lida Ferrarese con Ritorniamo insieme.

0: Ed era Stefania 100 con Figli di Nessuno. Oggi però noi andiamo avanti a parlare dei nostri amici a quattro zampe, i nostri amici cani. E abbiamo un amico che è un grande appassionato e mi ha mandato delle foto bellissime, nonché questo vocale. Sentite un po' chi c'è.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno Sorrisini.
0: Ciao Marco, allora, ti
1: mando
0: Zeta.
1: A vedere i miei bambini pelosi, sono Goldie e Zeus, due Goldie Retriever di 5 e 3 anni e mezzo. E se posso, visto che oggi è la giornata mondiale del cane, nel mio ultimo CD ho voluto dedicare una canzone proprio ai nostri bambini pelosi. È una poesia che mi era stata donata quando purtroppo avevo perso la mia prima Golden, e si intitola Ti presterò un cane, e secondo me è molto carina, nel senso che ci fa vivere l'amore per i nostri amici a quattro zampe in una maniera particolare. Buon ascolto a tutti, ciao Sorrisini.
0: Certo Marco, guarda, la stavo proprio per mettere io, se non fossi intervenuto tu sarebbe andata comunque in onda. Tra l'altro poi Marco mi spiegava in un altro vocale che è proprio l'idea della canzone, di questa poesia, è che ovviamente il cane vive molto meno dell'essere umano, e quindi quando poi il cane ci lascia noi ci rimaniamo molto male. Però in questa canzone ci viene spiegato come in realtà il cane è un prestito che ci arriva per vivere degli anni felici, ma poi il cane va restituito al legittimo proprietario, ovvero chi ha creato tutto il creato. E scusate la cacofonia, arriva, eccola qua, Ti presterò un cane. Grazie Marco, ti abbraccio e ti bacio.

0: Girasoli e Reginella Campagnola, salutiamo l'amico Tony Merica che si ricorda del cane della nonna che si era ammalato e non voleva più mangiare, però dalle mani di Tony mangiava, quindi Tony ha anche un po' questa componente quasi mistica di guaritore di cani. Bravo Tony. E beh, i cani lo sentono proprio a pelle quando gli vuoi bene, cioè se su voi siete una persona che vuole bene ai cani avrete anche notato che magari fate una passeggiata fuori e i cani delle altre persone vengono ad annusarvi, a salutarvi, a farvi una coccola, una carezza e a chiederla più che farvela effettivamente. Ecco, fatemi sapere se siete anche persone del genere. Io sì, sicuramente a me i cani vengono sempre a salutare, però quando sono con il signor Ciccio salutano più lui che me e questa cosa non mi piace molto. Vabbè, andiamo a salutare Giovanna di Verona. Lei ricorda sempre con piacere il suo amico cane Moppy, che non c'è più, mi ha mandato però una foto e assomiglia molto alla mia amica cagnolina Titti di quando ero piccola, ce l'avevano i miei nonni. Ciao Giovanna, ti mando un bacione, un saluto anche a Nello a Pordenone che mi ha mandato invece la foto di Balù, il cagnolino di sua figlia, un graziosissimo barboncino grigio, molto bello. Ciao Nello, ho fatto una rima, facciamo una pausa.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ci piace il flashback con Antonio Summa qui su Radio Sorriso, le 17:38 minuti. Saluto Katia Bovolenta che mi ha mandato il video del suo cagnolino Rocky, che è piccolino, è un meticcio piccolino, e sta seduto sulle zampette dietro come se fosse seduto a tavola, con le zampine davanti tutte belle drittine. Un amore, grazie Katia, ti mando un bacio e mando un bacino anche a Rocky ovviamente. Paolo invece si sta dipingendo un mare in mano, sta creando questo bel quadro, bellissimo, sei molto bravo e non vedo l'ora di vederlo finito, ricordati di mandarmelo che sono ancora super curiosa. In Germania c'è Roberto e dice: vita da cani, questo è il nostro cucciolotto di 16 anni, si chiama Sid e se ne sta bel bello spapparanzato a letto. E beh, 16 anni vuol dire che ha un'età anche lui e si merita tutte le spapparanzate dell'universo. Grazie Roberto, io adesso vi ricordo invece un appuntamento imperdibile. Questa sera sintonizzatevi su Radio Sorriso a partire dalle 21:30, se non lo siete già ovviamente, perché tanto lo so che siete qui da domani a sera ad ascoltarci, perché questa sera dalle 21:30 giusto appunto, cosa succede? Beh, diretta radio da Castel Gomberto, provincia di Vicenza, dove si esibirà l'orchestra di Marianna Lanteri. Per chi non potrà andarci, beh, ve la potete ascoltare su Radio Sorriso. E allora adesso Marianna ce la sentiamo con questo bel ballo di gruppo. Ci scateniamo un attimino? Si paga, si paga. No, stasera non si paga nulla, non vi preoccupate.

Con Rossella Ferrari in Casanova, ubriaca di te, c'è la richiesta Sergio di Zimella che voleva dedicare questa canzone ai suoi cognati Anna Maria e Gabriele. Allora un saluto a tutti voi anche da parte mia. Saluto poi Anna di Vicenza che ha due cagnoline di 3 anni, Lilli e Lulu, bianche, piccoline, graziosissime. Mi ha mandato una foto davvero carina, davvero simpatica, perché sembrano proprio in posa per fare una foto anche con lo sguardo un po' da dure. Bello, ci piace molto. Grazie Anna, buona continuazione, buon pomeriggio. Noi ci balliamo un'altra polca, che ne dite? Vi va? Avete voglia? C'è Massimo Andreotti con Genius.

ragazzi, bailando, arriviamo alle 17.53, sempre bailando comunque, sia ben chiaro. Sorrisini belli, è già arrivato il momento di salutarci per questo pomeriggio, ma non vi preoccupate, adesso arriva Patrick, vi porta fino alle 20 e quindi resterete senz'altro in ottima compagnia. Io vi do un bacio, vi do un abbraccio e vi do anche appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, 16.30, qui sulle frequenze di Radio Sorriso, sarò pronta ad accontentarvi. Vi mando l'augurio di una bellissima serata e come sempre a ritmo di mambo mi avvio verso l'uscita. Questa sera per voi faccio partire Mario Riccardi con la Cummare, con un saluto a tutte le Cummari là fuori. Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 73 67.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: mio sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande dal vostro Patrick. Oggi martedì 21 luglio, sono le 18:08. Io sarò qui a tenervi compagnia fino alle ore 20, quindi aspetto le vostre belle dediche e belle richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta via WhatsApp al 345 48 45 663 con i vostri messaggini anche vocali se volete, oppure telefonatemi allo 04 23 73 6680 o 7366 81 per richiedere appunto la vostra canzone preferita, come ha fatto la nostra amica Nadia di Treviso, che vado a salutare subitissimo. Carissima Nadia, un grande bacio e un grande abbraccio, e insomma grazie per essere sempre fedele a Radio Sorriso, come lo sono del resto tutti gli ascoltatori che sono lì che ci ascoltano in questo momento. Tu mi hai richiesto una bella canzone di Marianna Lanteri, e allora io ti vado ad accontentare subito con Io ti penso. Però vi ricordo che stasera dalle 21:30 in diretta radio da Castel Gomberto ci sarà appunto la serata trasmessa dell'orchestra di Marianna Lanteri, quindi mi raccomando, sintonizzati sempre su Radio Sorriso dalle 21:30, mi raccomando. E allora, dicevo, vi faccio ascoltare Io ti penso di Marianna Lanteri, e poi accontenteremo l'amica Alba di Celle Ligure, che vado a salutare. Mi ha mandato un messaggino con scritto: ciao caro Patrick, un abbraccio fortissimo e buona serata a tutti. Se possibile vorrei ascoltare Teneramente cantata da te. E allora io ti accontento, cara Alba, però prima Io ti penso con Marianna Lanteri per voi.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 in questo martedì 21 luglio. E allora andiamo a salutare subito un'amica che mi ha telefonato allo 0423 736 680. È l'amica Rita di San Daniele del Friuli, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, sempre sempre simpatica. Ci facciamo di quelle risate con la Rita al telefono, veramente incredibili. Ciao Rita, un abbraccio a te e anche alle tue figlie. Grazie, grazie di cuore. E Rita ci ha richiesto una bella canzone dal titolo Cielo Incantato, e andiamo ad ascoltarla con la voce di Gianni Dego e Doris. Pronti con una bella begin? Salutiamo anche Dina di Rodeano, che mi ha mandato la foto del piatto di Solidea, mi ha mandato la panzanella. Madonna, che spettacolo, ragazzi! Veramente un piatto speciale, la panzanella. E intanto ci ascoltiamo Cielo Incantato con Gianni Dego.

Natale arriva subito, quindi prepariamoci al Natale ballando in Slovenia 27, 28 e 29 novembre. Ci sarà un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa, tappa al casinò, accompagnatore agenzia, polizza sanitaria e per persona, vi ricordo, in camera doppia il costo è di 449 euro. Per prenotazioni fino al 31 agosto potete chiamare lo 04237367 in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ringraziamo l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze per questa bella iniziativa con Radio Sorriso ballando in Slovenia preparandoci al Natale. Vi ricordo le date, sono il 27, 28 e 29 novembre. Se non sbaglio dovrebbe essere un venerdì, un sabato e una domenica. Nova Gorica, Lubiana, Lago di Bled, mi raccomando, ci saranno tante belle sorprese, tanti, insomma, tre giorni di divertimento, quindi non potete mancare. Vi ricordo, chiamatelo 04237367 per tutte le prenotazioni, anche per informazioni. Vi ricordo che le prenotazioni sono aperte sino al 31 agosto. E allora proseguiamo sempre in musica su Radio Sorriso. Arriva Gabriele e l'orchestra dei Philadelphia. Questa è Monella Capricciosa.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti che ci ha offerto il brano del mese Sono Tua, questa bella novità con Francesca Mazzucato in Radio Sorriso, martedì 21 luglio, 19:37 minuti, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Mi raccomando, questa sera martedì 21 luglio dalle ore 21:30 in diretta radio da Castel Gomberto in provincia di Vicenza, l'orchestra di Marianna Lanteri con la sua bella serata, quindi ascolteremo la serata di Marianna Lanteri in diretta su Radio Sorriso dalle ore 21:30 questa sera, e mi raccomando restate sintonizzati sulla vostra radio più giovane che mai. Adesso andiamo sempre in musica, vi porto indietro di qualche anno quando si cantava Il Mondo, però a proporcelo questa sera è l'orchestra di Pietro Galassi per voi.

con questo bel moderato dal titolo Indimenticabile. Andiamo sempre in musica. Se son rose fioriranno, ragazzi, lo dice Matteo Tarantino con questo bel moderato. Lo ascoltiamo e lo balliamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20.

E ci siamo ascoltati anche con la fisarmonica di Luigi Guerra questo bel tango dal titolo Fuego. E adesso ragazzi, io vi ricordo nuovamente il Sorriso in Piazza a Jesolo in Piazza Torino, giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino e i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è completamente gratuito, quindi vi aspettiamo questo giovedì a Jesolo in Piazza Torino per ballare sotto le stelle. Mi raccomando ragazzi, non mancate a questo grande appuntamento, gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso, come un grande appuntamento è quello di tra poco. Tra circa un'oretta e mezza andrà in diretta da Castel Gomberto in provincia di Vicenza l'orchestra di Marianna Lanteri. Quindi restate collegati su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo giunti ormai al termine di queste due ore trascorse insieme. Io vi do appuntamento qui radiofonicamente parlando per giovedì alle ore 18, dalle 18 alle 20, sempre in cocktail di sera con il vostro Patrick. Vi ringrazio per i vostri bei messaggini, un bacio, un abbraccio a tutti voi, trascorrete una bella serata in famiglia e vi lascio con questo bel mix con Roberto Tomasi e Mirna Fox, ricordando anche i mitici 883. Quindi ascoltiamoli e balliamoli. Ciao a tutti, buona serata dal vostro Patrick, un bacio.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20:00. Radio Sorriso Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo e gli amici di Radio Sorriso. Il cedimento di schianto dell'anticiclone in questa giornata di martedì sull'Italia settentrionale determinerà in queste ore fenomeni temporaleschi anche di forte intensità al nord, con rischio grandinate anche di medio-grosse dimensioni e colpi di vento. La fase instabile però si esaurirà entro la nottata e domani sarà una bella giornata con cielo sereno poco nuvoloso su tutta l'Italia settentrionale, sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, e finalmente un caldo vivibile, la classica estate mediterranea. Le temperature massime grosso modo attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Grazie a tutti.
1: Bravo, bravo Nico. Allora ci calmiamo prima di passare alla prima parte dello spettacolo. Voglio fare una dedica, un ricordo speciale a una grandissima cantante internazionale, Whitney Houston, una delle sue più belle canzoni. Creiamo un po' di atmosfera, ci stringiamo. E Sasso presenti.

0: Serve un grandissimo applauso, il più grande di questa sera, Castelconverto! Marianna, Whitney Houston, I Have Nothing!
1: Per tutti voi, grazie! Grazie, grazie, grazie a tutti!
0: Allora, Nico, prendi la tua chitarra, la tua voce e il tuo microfono. Vieni qua in centropista perché prima di partire con la prima parte del nostro spettacolo alziamo leggermente il ritmo. Questa è una delle canzoni più romantiche e belle del mondo. Si chiama Angel.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Meritatissimi, grazie. bravo. State giù ragazzi, state tutti qua perché cambiamo solo il protagonista, il solista. Questa è la chitarra del nostro Alex Viti. Vi porta nella musica internazionale, vi porta a ballare i grandi successi di Santana. Questa è Europa. Rialziamo il ritmo a tempo di cumbia, poi partiamo col movimento, dai.

Vorrei sentire un applauso per la chitarra di Alex Viti. Fateglielo bello grande l'applauso, dai, fatelo sentire. I nostri solisti questa sera. Marianna vi prende e vi porta in Oriente. Iniziamo a divertirci, inizia la nostra prima parte dello spettacolo.

0: brava Marianna. Arriva la baciata, vi vogliamo in pista, iniziamo a scaldare un pochettino, eh.
1: Cari sorrisini, sempre in diretta da Castel Gombardo con l'orchestra di Mariana Lanteri, Forever Young, il format di quest'estate di Mariana. Noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra qualche minuto ancora in diretta con Mariana Lanteri e la sua orchestra.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 23:00.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Sorriso!
5: Solo il tuo sabor, la bachata!
6: Grazie!
5: Si inizia, adesso Forever Young. Vi vogliamo girati verso il palco? Perché adesso è il momento di divertirsi, di iniziare a collaborare con noi. Inizia adesso!

0: dedicato a tutte le donne che quest'estate hanno deciso di essere un po' bugiarde.
1: Ma chi?
0: Come
1: ma
0: te?
1: Chi?
0: Bugiarda!
1: Non è vero?
0: One, two, three, four!
2: Posso forse dire che

Grazie! Vi è piaciuto lo spettacolo? Grazie! Allora venite avanti, alpini compresi, venite qua, perché adesso facciamo la vostra canzone.

amici di Radio Sorriso, che siamo in diretta, Alex, Iris e tutti gli amici, l'applauso! Allora, Forever Young 2026,

0: Grazie. Allora rimanete lì perché adesso facciamo la vostra canzone. Questa canzone ormai che la conoscono,
1: Arianna,
0: tutti.
1: Scusa solo un secondo, per correttezza, facciamo questa canzone per voi alpini. Poi ci fermiamo un minuto a coprire le ciabatte e la corrente perché sta ancora piovendo. Poi se riusciamo riprendiamo, se non andate via tutti riprendiamo subito dopo 5-6 minuti dopo che abbiamo messo a posto la corrente.
0: Rimanete qui, dai. Ce la cantiamo tutti insieme, avvicinatevi un pochettino. Questa è dedicata a tutti gli alpini. L'applauso all'autore Beppe Carnevale. Penna

0: Castel Gomberto, a tutti voi!
1: 100 anni, mamma mia, del gruppo Alpini di Castel Gomberto. L'applauso ci vuole doppio! Bravi, è veramente un onore, grazie. Grazie.
2: Grazie a te, Marianna.
1: Grazie a voi.
0: Allora, Marianna, ragazzi, copriamo qua le ciabatte, copriamo tutto quello che...
3: Ritorniamo in diretta con Radio Sorriso da Castel Gomberto, qui insieme a Marianna Lanteri e al suo spettacolo Forever Young. E devo dire che è una serata bellissima, straordinaria, purtroppo è arrivata anche quella che ci aspettavamo, la pioggia. L'avevamo schivata all'inizio serata, è partito tutto alla grande, poi qualche piccola goccia. Adesso stanno mettendo in sicurezza quello che è il palco per poi cercare di ripartire, perché giustamente poi è stato fatto anche questa bella canzone che gli Alpini, tra l'altro abbiamo qui tutti gli Alpini di Castel Gomberto, il gruppo Alpini che ricordiamo quest'anno la sezione Anna di Valdagno festeggia 100 anni. E abbiamo lei, la protagonista della serata, Marianna Lanteri. Ciao Marianna!
1: No, mi piace l'ombrellone, ma in realtà piove, non c'è il sole.
3: No, no, vabbè, però noi portiamo il sole in qualche modo.
1: Ciao a tutti!
3: Dai, l'avevamo schivata, quindi insomma, metà serata è andata, quasi tutta ormai.
1: L'abbiamo
3: quindi
1: schivata per un bel po', dai, per un bel po', dai. Diciamo che ci è andata quasi, quasi bene.
3: Sì, dai, quasi bene. Adesso vediamo un po' se si riga.
1: Ancora un'oretta, finivamo. Va bene, magari poi smette tra un po', adesso aspettiamo un attimo.
3: Aspettiamo un attimo. Come sta andando questa estate?
1: Bene, bene, bene, molto bene. Lo spettacolo mi piace molto. E ogni anno ovviamente cambiamo, come vedete poi dalle dirette, dalle registrazioni che si vedono, e quindi ogni anno cambiamo un po' lo spettacolo, rinnoviamo, cambiamo, cioè quest'anno abbiamo rinnovato anche il corpo di ballo e insomma ci divertiamo tantissimo, perché è bello, poi gli anni 90, alla fine facciamo tutto un'ora di anni 90, anni 2000, e tutto coreografato, spettacolo.

0: colpo. Comunque vabbè, bello.
1: Va bene, noi vi auguriamo naturalmente ancora una grandissima estate. Speriamo di trovarvi sul palco tra pochissimo.
0: Sì, speriamo, dai, speriamo che smetta. Se non scappano via tutti, madonna, ma dai, comunque secondo me non scappano, dai, si andranno a rifugiare sotto il tendone, perché nonostante il tempaccio che c'era prima, sono arrivati in tanti, perché prima è grandinato qua,
1: Sì, l'abbiamo raccontato in radio che oggi...
0: Io non c'ero ancora, però so che Beppe sarebbe beccata tutta la grandine.
1: Comunque dobbiamo dire che i ballerini non demordono, perché continuano a ballare in pista.
0: Infatti, tra l'altro, penso che si scivoli da Dio lì, lì in mezzo, quindi, però vedo che secondo me hanno testato prova muscolatura, vedere l'equilibrio.
1: Comunque, sono forever young.
0: Sono forever young, sempre forever young, non bisogna mai mollare.
1: Grazie Marianna Lanteri.
0: Ciao Iris, ciao Alex. Grazie. Ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso, un bacione.
1: Grazie.
0: Senti che c'è Beppe in sottofondo. C'è Beppe
1: in sottofondo.
2: Grazie Marianna.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora direttore, cosa dice di questa serata? Noi ci siamo improvvisati con l'ombrellone.
2: Per fortuna ce l'avevi in macchina Iris, sempre previdente, bravissima. Insomma, una bellissima serata, purtroppo dai, è arrivata qualche goccia, quindi è arrivato anche il momento di salutare i nostri sorrisini con questa prima diretta dell'estate con appunto la scuderia Bagutti, questa sera Marianna, e presto vi daremo qualche altro appuntamento con qualche altra grande orchestra. Grazie per essere stati con noi, speriamo che la diretta sia stata di vostro gradimento, aspettiamo qualche messaggio così domani lo leggiamo anche in diretta. E che dire, grazie Iris, sempre un'ottima compagna di viaggio, grazie di cuore a tutti e buona serata, buon ascolto e buonanotte.
1: Grazie Sorrisini, buonanotte, noi vi aspettiamo domani mattina con le nostre dirette a partire dalle 6 e poi alle 8 arriverà anche Giovannino e alle 10 la sottoscritta. Grazie a tutti e una buonanotte. Grazie Sorrisini e la musica, noi continuiamo naturalmente con la bella musica di Radio Sorriso.
3: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net, 0423 736 12.
2: È il momento di ascoltare un bel valzer lento.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: È 12:59.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Ben trovati. Sanità pubblica, prestazioni mediche e liste di attesa. Stando ai dati più recenti, migliorano, ma in alcuni casi permangono forti criticità e non mancano aree del paese nelle quali si retrocede. Sopra il 90% Veneto, Lazio, Marche, Basilicata. Emerge dal bollettino sull'andamento delle liste di attesa realizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. L'intelligenza artificiale sta ridefinendo gli equilibri nel mondo del lavoro, come rileva AI Jobs Barometer 2026, pubblicato da PwC. Lo scorso anno gli annunci che richiedevano competenze sull'intelligenza artificiale hanno registrato un balzo del 69%, il doppio rispetto al 2024. Le retribuzioni risultano di conseguenza in media il 42% più pesanti rispetto ad altri ruoli. Neil Blomkamp, regista di District 9 e Humandroid, ha pubblicato gratuitamente su YouTube il cortometraggio di fantascienza Nightborn, interamente realizzato con l'intelligenza artificiale, anche se va escluso il lavoro preparatorio suo e di altri collaboratori. Una proposta che sta facendo discutere non solo il mondo del cinema. Termina così questa edizione del giornale. Infatti è questa l'ultima notizia.
3: Le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È 1:59.
2: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. Ecco le ultime notizie. Sul decesso di Abderrahim Fakir e le tensioni successive a Bologna, intervento della premier Giorgia Meloni. In un post, la presidente del Consiglio sottolinea quanto sia doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma aggiunge che nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Per chiarire le cause del decesso del 42enne di origini marocchine Fakir, la Procura della Repubblica di Bologna ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Si tratta di 6 persone, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Fino alle ore 23:59 del 12 agosto prossimo è possibile partecipare al concorso pubblico RIPAM, destinato al reclutamento di 50 funzionari amministrativi da inquadrare a tempo indeterminato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. In dettaglio verranno individuate le figure di 36 funzionari amministrativi con competenze in ambito giuridico e di 14 funzionari amministrativi con competenze in ambito economico-contabile. È tutto.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
4: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.